0: Sonne aus eurem Radio. Happy Music, Happy Life. Sunshine
1: Radio. Simba! Nossa!